0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di una

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 29 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo e vi permetterà di chiudere molte pendenze. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque sia al vostro fianco. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo. La vostra affidabilità è ormai un dato di fatto riconosciuto da tutti. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni. La vostra capacità di adattamento vi farà superare un piccolo imprevisto. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno uscire vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi contatti. Non lasciate che i piccoli dettagli vi facciano perdere di vista il quadro generale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il partner o con un collaboratore stretto. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo quotidiano. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri commetterebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi soddisfazioni morali. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

il profumo di caffè nell'aria, il profumo di questa mattinata anche. È mercoledì 29 luglio, siamo agli sgoccioli di questo mese. Luglio col bene che ti voglio, ci sono io, Monia Braga, con voi a dare il via a questa giornata. Un saluto anche a chi magari si è svegliato da poco, chi è pronto ad andare a dormire perché ha lavorato durante la notte. Sono i tanti, i nottamboli. Immagino che abbiate ascoltato Romantica Night con Alex Poli. Bravi, bravi, molto bravi. E ovviamente le nostre belle canzoni d'amore che proseguono con Little Tony, che arriva adesso la fine di agosto, e tra poco anche Albano, Storia di noi due.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

La nostra mattinata romantica prosegue in questo mercoledì 29 luglio 2026. Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Come sempre vi ricordo la nostra linea WhatsApp attiva, il 331 240 78 78, numero che vi serve, chi lo sa, magari durante queste tre ore per ricevere qualche nostro regalo. Ma non solo, perché aspetto i vostri buongiornissimo caffè, dai che ci svegliamo insieme con le nostre belle canzoni d'amore. I Bottega dell'Arte, Che dolce lei, e tra poco anche Gianni Togni con Fred Astaire all'università.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Pronti come sempre a fare un po' l'almanacco di questa giornata. Oggi è il 29 luglio, è Santa Marta, che è patrona delle casalinghe, delle cuoche, degli albergatori, e ci sono anche i santi Lazzaro e Maria, che sono i fratelli di Marta. Per quanto riguarda gli eventi successi in questa giornata, nel 1958 nasceva la NASA, l'agenzia spaziale americana. In questa giornata, nell'81, ci fu stato il matrimonio del principe Carlo e di Lady Diana, ovviamente a Londra, magari qualcuno di voi se lo ricorda. In queste giornate, 32 anni fa, usciva anche nelle sale cinematografiche The Mask, questo film molto particolare, molto bello, ovviamente con Jim Carrey, che in quanto a mimica facciale, insomma, ne sa e come. Mentre se andiamo indietro negli anni, 190 anni fa, e quindi insomma oggi data storica, perché veniva inaugurato a Parigi l'Arc de Triomphe, l'Arco di Trionfo. Che bello, che voglia di andare a Parigi, è un po' che non ci vado. Proseguiamo con la musica? Io direi di sì. Siamo pronti ad ascoltarci Sylvie Vartan, Come un ragazzo, e tra poco anche Christian De Sica, perché...

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo, ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione, siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia, grazie per tutto questo, ciao ragazzi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico, lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Su Romantica Radio, sempre Monia Brega con voi fino alle 9, in questo 29 luglio. Oggi è anche la giornata mondiale della tigre, istituita nel 2010 per sensibilizzare sulla conservazione delle tigri e degli habitat naturali. Per quanto riguarda la tigre, a me viene in mente il burraco. Sarà che gioco a burraco online e sono la tigre bianca. Pian piano sto crescendo. Amici del burraco, del burraco online, fatevi sentire. 331 240 78 78, magari giochiamo online insieme, perché no? Tra poco chiudiamo quest'ora con l'oroscopo, intanto Franco Dani, Piccolo amore mio, e tra poco anche Zucchero, Come l'aria.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 29 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo e vi permetterà di chiudere molte pendenze. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque sia al vostro fianco. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo. La vostra affidabilità è ormai un dato di fatto riconosciuto da tutti. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni. La vostra capacità di adattamento vi farà superare un piccolo imprevisto. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno uscire vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi contatti. Non lasciate che i piccoli dettagli vi facciano perdere di vista il quadro generale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il partner o con un collaboratore stretto. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo quotidiano. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri commetterebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi soddisfazioni morali. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Siamo alla fine di questo mese di luglio, vi devo ricordare che dal 4 al 6 agosto Romantica Radio sarà presente al Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Saranno tre serate splendide di musica indimenticabile all'Arena di Villa Matarazzo. C'ha tanti ospiti, tante sorprese e nella serata conclusiva ci sarà anche Mogol. Quindi vi aspettiamo, è dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate, Romantica Radio ci sarà. E vi aspettiamo dalle 18. Intanto apriamo questa nuova ora su Romantica, Dionne Warwick, Heartbreaker. Tra poco Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. E tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

Oggi è il 29 luglio, siamo pronti ad andare a scoprire i compleanni dei personaggi famosi. Oggi, beh, è il compleanno di Jennifer Lopez, J-Lo, lei che tra l'altro i suoi anni li porta benissimo, è stata anche a vedere la finale di Wimbledon qualche settimana fa, stupenda, anche se aveva un cappello un po' importante. Oggi sarebbe stato il compleanno di un regista leggendario, se vi dico Arancia Meccanica, Full Metal Jacket, Shining, e poi tantissimi altri film, avrete già capito che oggi sarebbe stato il compleanno di Stanley Kubrick. Oggi è il compleanno di un attore americano molto molto bravo, io lo ricordo per il cattivo di Spider-Man, cioè William Dafoe. E per quanto riguarda i compleanni, io direi di fermarci qua, con la nostra carrellata. Aspetto i vostri compleanni, se avete qualcuno da festeggiare, 331 240 78 78. Arriva Donatella Milani, Volevo dirti, e tra poco anche Pino Donaggio, Quando è sera.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Siamo alla fine di questo mese, il 29 luglio, col bene che ti voglio. Beh, grande successo del 68, di Riccardo Del Turco, brano estivo, anche se il testo, insomma, era malinconico, si parlava d'amore, di una fine, insomma, dell'amore. Ma canzoni sul mese di luglio ce ne sono veramente tante, che parlano d'estate, poi ancora di più. La nostra estate romantica prosegue, no, non ci ascolteremo luglio di Riccardo Del Turco, ma siamo pronti per ascoltarci Genova e Stefan con Reporter su Romantica Radio, e tra poco una bellissima canzone di un artista che ci ha lasciato proprio verso la fine dello scorso anno, Ornella Vanoni, Tristezza.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Sono Mario dalla provincia di Napoli. Voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
1: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo quasi pronti a chiudere questa seconda ora, ma ne abbiamo tre a disposizione. Fino alle 9 sono qui, poi lo sapete che arriva anche Ornella a tenervi compagnia. Ancora buon mercoledì 29 luglio, che è uno dei mesi più caldi in assoluto. Beh, quest'anno lo è stato e come, mamma mia. È anche il mese dei matrimoni. Una volta ci si sposava soprattutto a maggio e settembre, adesso invece anche, diciamo, l'estate sta prendendo piede il discorso dei matrimoni, anche se secondo me ce ne sono sempre meno, è così, ho questo pensiero. Tra pochissimo l'oroscopo, intanto arriva Christophe, adesso sì, domani no, e tra poco anche Roberto Soffici, strano momento.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 29 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo e vi permetterà di chiudere molte pendenze. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque sia al vostro fianco. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo. La vostra affidabilità è ormai un dato di fatto riconosciuto da tutti. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni. La vostra capacità di adattamento vi farà superare un piccolo imprevisto. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno uscire vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi contatti. Non lasciate che i piccoli dettagli vi facciano perdere di vista il quadro generale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il partner o con un collaboratore stretto. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo quotidiano. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri commetterebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi soddisfazioni morali. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo
5: prontissimi ad aprire questa nuova ora con il Lobo, canzone del 73, How Can I Tell Here, e tra poco anche il grande Peppino di Capri, che avrebbe compiuto gli anni proprio il 27 luglio, cioè qualche giorno fa, l'abbiamo detto anche nel nostro spazio dedicato ai compleanni, ma purtroppo ci ha lasciato l'11 luglio, cioè in effetti a inizio di questo mese. Se n'è andato nella sua Capri, i funerali che si sono svolti nella sua Capri. Tra l'altro io ho scoperto solo in queste giornate che il suo nome vero non era Di Capri ma era Faiella. Io ho sempre dato per scontato che il suo nome fosse quello, suo nome e cognome. Ma ce lo ascoltiamo tra poco, Peppino Di Capri con Auguri su Romantica Radio, un po' anche per omaggiarlo.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: con noi.
1: Siamo in estate e l'estate porta allegria e divertimento, e noi che siamo belli freschi, per divertirci ancora di più vi proponiamo di scrivere subito la parola acqua chiara con il nome e la città da dove ci scrivete, da dove ci ascoltate, alla 331 240 78 78. Il più veloce conquisterà ovviamente il nostro profumatore, che in questo periodo serve come?

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filoterane in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino.

0: assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, ma più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Romantica News, l'appuntamento con l'informazione immancabile in tutte le mattine su Romantica Radio, anche in questo mercoledì 29 luglio. Tra pochissimo ti sblocco un ricordo, una rubrica molto bella, se vi dico Ragionier Fantozzi, beh insomma, fantastico, Paolo Villaggio, quanto lo abbiamo amato. Tra poco scopriremo il tutto, intanto ci sono i giganti con Tema e tra poco Foreigner qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Lui era un tapino, una nullità. Aveva una nuvoletta che scaricava pioggia solo su di lui ed era la quintessenza della sudditanza verso il potere. Ma come chi è? È il ragionier Fantozzi, che dal 1971 ha animato l'immaginario collettivo italiano inserendo perfino modi di comportamento o di linguaggio quotidiano. Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato da Paolo Villaggio.

0: Villaggio aveva lavorato sulle navi da crociera proprio con De André, ma il personaggio di Fantozzi era stato ispirato da un altro collega, un impiegato della Italy Impianti, che aveva l'insana abitudine di storpiare il cognome Villaggio in Selvaggio.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao romantica.
1: Ciao romantica radio. Ciao a tutti da Francesco
0: ed Emilia. Un abbraccio e grazie della compagnia. Siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
2: Grazie romantica. Grazie da Vincenzo Salvina. Vi ascoltiamo da Mussomeli, Caltanissetta. Grazie di esistere, ci avete fatto rivivere e ricordare veramente tante canzoni bellissime.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: Siamo già arrivati al momento dei saluti, ci salutiamo ascoltando Mia Martini quante volte direttamente dal 1973 e rimaniamo in quell'anno perché tra poco arrivano i Pooh con La nostra età difficile. Tra pochissimo arriva anche Ornella a tenervi compagnia, io vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani come sempre puntuali la mattina, vi butto giù dal letto a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buongiorno miei cari, grazie per gli applausi, di più, sono una cretina davvero. Buongiorno, buon mercoledì 29 luglio anche da Ornella Rauccio, ancora un ringraziamento a Monia Braga che vi ha dato la sveglia dalle 6 di questa mattina. Noi proseguiamo fino a mezzogiorno per le prossime 3 ore, ringrazio già Simone Serpone che è in regia e vi do subito i nostri contatti, per cui ditemi subito se ci siete, arrivati al mercoledì al centro della settimana si è un po' ovattati, no? Si sta un po' così con la testa tra le nuvole, vediamo se ci siete, me lo fate sapere al 331 240 78 78 o al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it e magari mi raccontate cosa avete in programma per questa mattinata, in cui tra poco arriva Sydney Rome con Angelo Prepotente e subito partiamo da Sanremo 72 dal secondo posto per I ricchi e poveri e Che sarà?

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo lo spazio Radiolina sulla spiaggia che ci ha fatto tornare alle estati del passato, come al solito siamo pronti a celebrare un personaggio famoso che è nato in passato proprio in questa data. Il 29 di luglio del 1921 nasce l'attore americano Richard Egan. Magari dal nome qualcuno avrà la faccia a punto interrogativo. Beh, vi dico per esempio che lui ha interpretato l'uomo degli affari Ken Jorgensen in Scandalo al sole del 59. E poi, tra le altre cose, ebbe grande successo nella serie TV dell'82 Capitol, che era la prima soap opera in Italia che andava su Rai 2, e nel ruolo di Samuel Pearson Clegg, che anche io devo dire ricordo perfettamente le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Alice per Francesco De Gregori, subito dal 1981 c'è Marco Ferradini con Schiavo senza catene. Romantica.
2: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere. L'altro giorno da passare,

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: I miei amici romantici curiosoni del famoso Club dei Curiosoni so che si aspettano a questo punto di rivivere insieme a me eventi particolari del passato che siano capitati in questa data, ed è proprio quello che faremo adesso, tornando al 29 luglio del 1836, quando c'è l'inaugurazione dell'Arco di Trionfo a Parigi, fatto costruire da Napoleone Bonaparte per commemorare la vittoria della battaglia di Austerlitz del 1805. A proposito di trionfi, ne abbiamo in musica e stanno per arrivare Aphrodite's Child con Quando l'amore diventa poesia, subito uno dei capolavori dei Beatles, 1965, questa è Girl.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Sono Antonella, mi siete entrati subito nel cuore e ascolto veramente con tanto piacere la vostra musica. Grazie e un abbraccio a voi tutti.
1: Ciao, siamo Laura e Mirko, da Firenze e da Modena e siamo in viaggio verso la Basilicata e vi stiamo ascoltando. Ciao!
2: Grazie.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Saluto anche io gli amici dello spazio di Ciao Romantica che abbiamo ascoltato poco fa, e se volete anche voi entrare in quello spazio, ve lo ricordo, basta mandare il vostro messaggio vocale al 331 240 78 78. Ma adesso riviviamo un altro evento particolare avvenuto il 29 luglio, ma del 1954, quando viene pubblicato nel Regno Unito il volume La Compagnia dell'Anello di J.R.R. Tolkien, il primo tomo della trilogia di Il Signore degli Anelli, il mio tesoro. Eccoli qui, ce li ho i miei tesori, musica, stanno per arrivare. Wes dal 1970 con Solitudine e subito dal 74 Julio Iglesias con Manuela.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Volata via un'oretta insieme, ma ne abbiamo altre due davanti a noi. E ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso la possibilità, come al solito, di salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Questa volta ce ne andiamo a Napoli, da Gigi, che scrive: in un mondo senza valori e romanticismo, per fortuna ci siete voi a riportare il sorriso. Ma devo dire che sei troppo bello, Gigi, davvero. Ti faccio un bonifico istantaneo per ringraziarti. No, va bene. Ti faccio ascoltare le canzoni che stanno per arrivare. E ci sarà Vorrei dal 79 di Roberto Vecchioni. E scusami se mi permetto, insomma, di scherzare con voi romantici, ma perché mi sento proprio famiglia, come speriamo di essere per voi. E anche perché, come dice la canzone che sta per arrivare, è più forte di me.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: che stavo pensando in questo momento a quale possa essere il sogno di relax, di vacanza per ognuno di noi romantici. Nel senso, quale sarebbe il tipo di località o la località precisa in cui vi piacerebbe essere o andare a fare una vacanza? Magari me lo raccontate al 331-240-7878. Io, per esempio, in questo momento vorrei essere in una zona di alta montagna con un bel fresco, con una bella arietta, fare lunghe passeggiate. Vabbè, ognuno ha il suo sogno. Per esempio, subito c'è il sogno in musica di The Mamas and Papas dal 65 con California Dreaming. Loro sognavano la California. E poi arriverà anche Gianni Morandi con Parlami d'amore.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.

0: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione a fondo di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog, in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade, e rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale, parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. E il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare tra un po' l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo, quello in cui, in questo caso ragazzi, una roba iconica, cioè si parlerà di Alberto Sordi e della famosa parte Maccarone mai provocato e io te distruggo, me demagno, am. Dai, un grande, il grande Albertone nazionale. E poi attenti voi, perché tornerà l'appuntamento con Belli Freschi. Già sapete che dovete tenere in fresco il nostro numero di telefono, perché vi servirà prima ascoltare Cugini di Campagna dal 79 con Solo con te, e immediatamente Laura Landi che arriva con Firenze piccoli particolari.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me te magno. È una delle scene più rappresentative di un genere cinematografico che ha caratterizzato gli anni tra i 60 e 80, la commedia all'italiana. Un groviglio di storie tra comicità e satira che hanno tutte un unico denominatore. L'Italia furbetta e un po' ignorante del dopoguerra, che cerca di sbarcare il lunario. Intanto in quegli anni l'Italia cantava così.

0: La commedia all'italiana ebbe fine agli inizi degli anni Ottanta. L'ultimo film inserito cronologicamente in questo genere è Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Volevo mandare un grandissimo saluto ai miei amici di Romantica Radio e volevo dirvi che vi ascolto sempre e siete grandi. E colgo l'occasione pure alla fase romantica di salutare il mio ragazzo e ricordargli quanto lo amo. Ti amo, amore mio, angeletto del mio cuore. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica Radio, sono Lia da Caserta e con le vostre canzoni rendete la giornata più bella e spensierata. Siete tutti fantastici, un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

con noi. L'estate, lo sapete, ci porta allegria, ci porta divertimento, abbiamo voglia proprio di divertirci insieme a voi e per questo anche di tenerci belli, freschi. E allora, cosa dovete fare? Dovete scrivere Acqua Chiara con nome e località adesso al 331 240 78 78, ma velocissimi, perché solo il primo, solo il più veloce conquista il nostro profumatore. Vai!

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Momento di aprire una nuova ora insieme, momento di salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e ancora ben trovati da Ornella Rauccio e da tutta Romantica Radio. Dai che voglio leggere questo messaggio che ha scritto Marco da Roma e scrive: io e la mia compagna Barbara vi ascoltiamo sempre e questo è bellissimo, cioè avere l'ascolto di coppia. E poi chiude scrivendo: le mandate un bacio per me? Ma perché tu non glielo puoi dare? No, ma certo che lo facciamo, anzi lo faccio anche io di persona, lo facciamo addirittura in musica, perché pensa che fortuna, tra poco arriverà Paolo Vallesi con Non andare via, e non andare via perché subito arriva una canzone dal titolo giusto, dal 1981, c'è Baci Baci di Laura Luca.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E dopo l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, dopo aver fatto magari un bel bagno, una passeggiata, un gioco in spiaggia, una doccia, quello che volete, ci vorrebbe anche qualcosa di dolce. E ce l'avrei in realtà, perché mamma che bello, solo vedere il nome, la torta Sant'Onore, che sembra sia stata inventata da un pasticcere parigino nel 1846, che gli diede questo nome perché la sua bottega si trovava proprio in Rue Saint-Honoré e la ricetta originale richiedeva l'uso della pasta sfoglia. Che belle parole! Pasta sfoglia, Saint-Honoré. Ti prego, Serpone, aiutami a superare questo momento delicato, davvero. E lo facciamo in musica perché arriva proprio Momento Delicato di Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia. E a seguire ci sarà anche Giardino dei Semplici con Tamburino.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: I miei romantici, se c'è qualche cosa, qualche appuntamento di Romantica Radio che per un malaugurato accidente abbiate dovuto perdere, vi ricordo che c'è sempre la possibilità di recuperare l'ascolto o di riascoltare, se già avete sentito vi va di risentire, alla sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it. Poi già che siete lì, approfittate per andare a vedere tutte le altre sezioni. Sono tante, sono belle, sono interessanti, sono accattivanti e potete anche scaricare gratuitamente l'app di Romantica Radio per portarci ovunque. Che idea, eh? Che idea, è proprio la canzone che arriverà da parte dei

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: Farbacco, siamo arrivati già quasi al momento dei saluti. Prima ascolteremo però Caro amore mio dei Romance e subito arriverà anche Christian dall'82 con Un'altra vita, un altro amore. Nel frattempo arriva anche l'uomo che riesce a parcheggiare l'auto come quando finiva il gettone all'autoscontro. Ve lo ricordate? Che ti lasciava proprio con l'auto in mezzo lì ed era finito il giro delle giostre, va bene? No, non è vero, è abbastanza bravo, però devo dire non quanto me a parcheggiare, su questo ne vado fiera ed orgogliona. Ci sarà Marco 3 tra poco con voi da mezzogiorno fino alle 15 e intanto grazie come sempre per la pazienza, per l'attenzione, per l'affetto, per esserci stati e spero tornerete con Ornella Rauccio anche domattina sempre qui su Romantica Radio. Ci ritroviamo dalle 9 alle 12. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Su Romantica Radio. Il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco Tre.
6: Oggi voglio fare il paragnosta, come dice Ornella Rauccio, quel gran figlio di paragnosta, quindi mettete le mani così, le scioglierete quando lo dico io. Ma quanto ci ha fatto divertire Giugas Casella in passato, vi ho scatenato questo ricordo, vi ho sbloccato questo ricordo dell'infanzia. Bene, a proposito di sblocco un ricordo, più tardi parleremo proprio anche di questo nostro appuntamento, questa nostra rubrica tanto, tanto richiesta qui Romantica Radio. Abbiamo la musica. Simone Serpone, sei pronto a mandarla in onda? Bene, c'è Mina con Nessuno al Mondo e subito Pupo con Perché è così. Buongiorno da Romantica.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

altre due canzoni in partenza, come dire al binario 5 di Romantica Radio si ascolteranno i seguenti pezzi: Fleetwood Mac con Little Lies, tra un po' le piccole bugie, ma adesso Loretta Goggi con questo pezzo del 1981. Parla di una donna che, pur vivendo una storia passionale nel presente, immagina e realizza un sentimento futuro più grande e luminoso, rivelando vulnerabilità e resilienza emotiva. Poi, con la voce di Loretta Goggi, assume una magia particolare. Eccolo qui, il mio prossimo amore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli. Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi.

0: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
1: Ringraziamo come sempre la nostra redazione, appuntamento loro con le notizie dall'Italia e dal mondo più tardi alle ore 15:30 con Lucio Belmonte. Tra un po' ascolteremo i Beans con Sé, ma subito dopo ti sblocco un ricordo. Ne parlavamo prima di questo segmento di trasmissione che è anche in podcast su romanticaradio.it. Oggi una trasmissione televisiva di grande successo, l'abbiamo vista tutti su Canale 5, una trasmissione TV degli anni 80, Drive In. Ecco, se ne parlerà in Ti sblocco un ricordo. Lo sbloccheremo, riusciremo a così emozionarvi ancora una volta? Sicuramente. Giorgia, eccola qui con Come saprei.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Cronaca Stop, Novella Express, più che notizie, e spettegules. Chi ha cuccato la Cuccarini? Era uno dei veri e propri tormentoni della trasmissione cult Drive-In, andate in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Il successo fu tale che è di diritto entrata nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Ve lo ricordate il banditore dell'asta tosta? E Vito Catozzo, guardia giurata sovrappeso con sua moglie derelitta? O il paninaro milanese che cercava tutti i modi per conquistare le sfitinzie? Tutti gli anni Ottanta sono stati certamente condizionati culturalmente da questi personaggi.

0: Durante i 5 anni di programmazione di Drive-In, la trasmissione riscosse diverse critiche, soprattutto per la presenza di donne in abiti succinti. Antonio Ricci ha sempre risposto che le ragazze fast food erano la risposta ironica alle ragazze push-up degli anni 70.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto.

Credo roberti di testa per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: È stata eletta la migliore canzone degli anni 70 in tutto il mondo, un capolavoro intramontabile. Dalla classifica dei Rolling Stones con le 500 più grandi canzoni, qual è quindi al primo posto tra quelle degli anni 70? Lo scopriremo tra molto, quindi se volete saperlo, ascoltiamo prima Alejandro Baldi con Come le stagioni e subito Dalida in Ciao, amore, ciao.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Beh, qui si mangia la pasta con orecchiette. Io pensavo fossi a Bari, invece mi trovo a Caserta, dove c'è Osvaldo che mi scrive che è in procinto di pranzare. Bene, buon appetito a te, Antonella da Matera. Un saluto anche a chi scrive a marco@romanticaradio.it, esattamente Andrea da Casoria. La cosa più bella del vostro programma, oltre il sottoscritto grazie, è che non state semplicemente trasmettendo canzoni o leggendo messaggi, state dando voce alla vita vera. Wow! Quelle che raccontate sono storie vissute, pezzi di percorso in cui buona fetta di noi ascoltatori si ritrova, si emoziona e a volte si commuove. Vabbè, insomma, grazie al nostro amico che ci ha fatto sta sviolinata oggi, non posso che non dedicare i prossimi motivi. Phil Collins con Another Day in Paradise e subito Marcella con i suoi problemi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni. Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
3: Nel continente nero,
4: para bonzi bonzi bo,
3: alle falde.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Parlavamo prima di questa classifica di Rolling Stones, la top 500 dei pezzi più belli degli anni 70. Al primo posto non c'è una canzone italiana, beh, ci mancherebbe altro. E questo è stato fatto da Rolling Stones, questa classifica, è mica da Sorrisi Canzoni TV. Dunque, il pezzo è What's Going On di Marvin Gaye. Sì, nonostante sia una canzone che parla di pace, pubblicata nel momento di maggiore successo dell'artista, questa What's Going On scaturisce da una crisi personale. L'autore infatti viveva nel dolore di un lutto, intrappolato in un matrimonio in crisi e frustrato anche dal rapporto col padre, che era notoriamente puritano. Ecco, nacque come un pezzo scritto da Renaldo Benson, The Four Tops, col al centro la famosa etichetta discografica Motown, che ha dato tanto anche a Diana Ross. Bene, Marvin Gaye se ne appropriò, accurandone l'arrangiamento e inserendo nel testo riferimenti alla guerra in Vietnam e ai conflitti razziali. Questa è la canzone, secondo appunto Rolling Stones, più bella degli anni 70. Voi cosa ne pensate? Ne vogliamo fare una nostra di classifica? 331-240-7878. Aridaglie, che io do sempre il mio numero di telefono poi alla fine. Devo stare attento, qualche giorno lo farò. Vi aspetto copiosi. Intanto vi lascio ascoltare le prossime due canzoni. C'è Paolo Mengoli con Mi piaci da morire e subito dopo Peppino Di Capri con È sera.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero, punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Parlavamo prima di classifiche, esattamente quella dei Rolling Stones, che ha stilato questa classifica della migliore canzone degli anni 70, quella di Marvin Gaye. Ma in Italia come ci comportiamo? Prima ho lanciato una

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

0: dalla costiera cilentana. Vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze. Un abbraccio, Antonietta.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Bene, oggi abbiamo improvvisato questa classifica italiana dei migliori degli anni 70. E chi vince la classifica, ma era quasi inevitabile. Fra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, grazie a proposito della vostra pazienza e della vostra partecipazione, è arrivato primo il Canto Libero di Lucio Battisti, scritto nel 1972 da Mogol, un inno alla libertà, uno dei brani più iconici della musica italiana. E al secondo posto c'è Umberto Tozzi con Ti Amo, dominato le classifiche italiane e europee per mesi e nel 1977 diventando un tormentone senza tempo. E al terzo posto Pensiero Stupendo di Patti Pravo del 1978, un capolavoro scritto da Ivano Fossati che ha segnato la storia del pop con atmosfere decisamente molto sensuali ed eleganti. Bene, questa è la nostra classifica. Solo noi potevamo fare questa classifica qui. Vabbè, vi lascio insieme ad altre due canzoni. Christophe tra un po' con La fine di un amore, ma subito, e questo è anche un bel successo, Tochigno con Acquarello.

0: Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Dopo le due del pomeriggio cosa facciamo? Beh, ci rilassiamo. No, non se ne parla proprio. Ci prendiamo un bel caffè insieme e con l'ascolto della nostra musica proseguiamo su Romantica Radio. Tra un po' giocheremo insieme anche a Belli Freschi. Per il momento il super molleggiato Adriano Celentano prende posto con Viola, ma prima di tutti arrivano i Pooh con Che vuoi che sia. Questa è Romantica. Coro!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

quant'è bella questa lunga e calda stagione estiva, luglio e agosto, moglie mia non ti conosco, ma quanto è bello giocare anche con voi in belli freschi, tanto divertimento e allegria e soprattutto il nostro profumatore che sta viaggiando nell'etere per arrivare a casa di qualcuno. Allora fate attenzione perché dovete essere molto veloci, al 331 240 7878, scrivendo la frase che ora vi dirò con il nostro nome e la città da dove ci scrivete, la località dove siete, insomma. La frase di oggi, molto semplice, è acqua chiara. Acqua chiara. Non chiedetemi perché Silvia ha messo questa frase, non lo so, in belli freschi, forse perché l'acqua chiara dentro al frigorifero quando esce bella fresca. Allora, belli freschi, vi aspetta al 331 240 7878, dovete scrivere acqua chiara, nome e località. Vi

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Sapete che alcune volte per la velocità del mandare messaggi questo maledetto T9 vi fa scrivere delle cose pazzesche. È arrivata come prima chiamata, come primo messaggio qui al 331-240-7878 per vincere il nostro profumatore, un nostro amico Diego da Savona che ci ha scritto Santa Chiara. Ora adesso era Acqua Chiara, non Santa Chiara, non possiamo assolutamente rendertelo valido, caro amico. Però non preoccuparti, caro amico, perché abbiamo passato la risposta direttamente a Radio Maria. Vi aspettiamo con il prossimo appuntamento di Belli Freschi più tardi, insieme a Lucio Belmonte e anche con Alessandra Riccetti. Eccola la nostra musica, Stefano Sani, Quando lei ritornerà, e subito dopo un capolavoro di Sergio Endrigo, Io che amo solo te.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
1: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che infranca il cuore e l'anima.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

la novità della giornata è una lavagnetta elettronica di Lucio Belmonte. È arrivato con questa lavagnetta, non so dove l'ha acquistata, però so il motivo, perché c'è scritto vattene, che cosa stai facendo qui ora, tocca a me, ecco, tutte queste frasi lapidarie per dirmi insomma che il mio tempo a disposizione si conclude qui. Vi do appuntamento domani sempre alle ore 12, sempre qui su Romantica Radio, per altre tre ore insieme. Vi lascio con Zucchero, Una notte che vola via, e subito Ettore Sciorilli con Occhi blu. Grazie a Simone Serpone alla parte tecnica, e a voi tutti buon proseguimento.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Intanto mentre scorre questa bella estate del 2026, ancora buon pomeriggio su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo arrivati a mercoledì 29 di luglio. Dicevamo prima come scorre velocemente anche questa estate. Buon pomeriggio anche per oggi. Come al solito fatemi salutare e ringraziare immensamente il mio amico Marco Tre che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. Lui torna sempre domani, non dimenticate, all'ora della pappa con la sua immancabile simpatia. Anche per oggi devo ricordarvi che tra poco arriva la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, che fa tanto ma tanto estate, e trascorreremo 3 ore con un po' di bella musica, la nostra, quella che mettiamo soltanto noi, e qualche curiosità magari anche da trattare sotto l'ombrellone. Ma prima ascoltiamo Giampiero Artegiani con Acqua Alta Piazza San Marco e Ricchi e Poveri con Una Musica.

0: Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Acqua alta in piazza San Marco,

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E che caldo fa, ma è anche giusto che sia così, visto che siamo arrivati al picco di quest'estate del 2026. Ogni anno le temperature aumentano sempre di più, si parla sempre di surriscaldamento dal punto di vista climatico, e a proposito di questo c'è una notizia che volevo condividere con voi, anzi se volete potete anche intervenire al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Fino a qualche anno fa le big tech, le grandi aziende che parlano di tecnologia, per intenderci Google, Amazon e altre, erano molto interessate a questo aspetto del clima, ma da un po' di tempo si sono tutte concentrate sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Mentre da un lato questa tecnologia va avanti, ecco, ci siamo dimenticati un po' del clima. Chissà cosa succederà in un futuro, però aspetto anche un po' il vostro parere. Nel frattempo, in maniera un po' più rilassata, però ascoltiamo le nostre canzoni, e quindi ritorna Marcello Serial con Sei diventata nera, a proposito d'estate e per le belle serate romantiche. Ascoltiamo anche Francesco Nuti con Sarà per te.

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica 105.6.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce

la musica italiana, la storia della musica italiana, e lo farà insieme proprio a noi di Romantica Radio. Noi avremo una postazione, quindi avremo tanti ospiti, ospiteremo anche i nostri radioascoltatori che ci verranno a trovare, quindi mi raccomando, segnatevi questa data, dal 4 al 6 di agosto, Santa Maria di Castellabate, Festival Mogol Battisti, e ne sentiremo veramente delle belle, come sentiamo anche le nostre canzoni. Enzo Malepasso con Ti Voglio Bene, Gianni Morandi con Questa Vita Cambierà.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
1: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio. Ciao. Ciao Romantica Radio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E ogni tanto do anche voce a quelli che sono i vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Vi ho un po' stimolato per parlare di questo argomento, di questo problema a proposito del fatto che le big tech, no, si sono un po' allontanate dalla salvaguardia del pianeta, non studiano più progetti per evitare il surriscaldamento del pianeta, ma concentrano le loro risorse di più in quelli che sono lo sviluppo appunto dell'intelligenza artificiale. Devo anche leggere qualcuno dei vostri messaggi, la nostra amica Sabrina che dice che Dio ci salvi. A proposito di questo, sono d'accordo con te, poi staremo a vedere cosa succederà, però noi cerchiamo di vivere anche con una certa rilassatezza questa bellissima estate del 2026. Lo facciamo con le nostre canzoni, ascoltiamo Sandro Giacobbe, Primavera, e Claudio Baglioni, Signora Lia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ancora buon pomeriggio ai nostri amici che anche per questa giornata di mercoledì 29 di luglio hanno scelto di trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia, anche facendo un piccolo salto nel passato con delle bellissime canzoni, con la nostra musica e soprattutto anche con un po' di curiosità da trattare in queste vacanze. Voglio ricordarvi una cosa molto importante: sapete che venerdì ritorna l'appuntamento tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta, lo spazio in cui noi ascoltiamo chi ci ascolta. E quindi se volete diventare protagonisti, raccontarvi ai nostri microfoni, dovete soltanto prenotarvi e fatelo in maniera molto semplice. Scrivete al nostro numero del WhatsApp. Volete annotarlo? Fatelo piano, 331-240-7878, poi lo salvate alla voce Romantica Radio, così ci potete chiamare e scrivere quando volete e esprimete il vostro desiderio di poter far parte di questo appuntamento con Senti chi ci ascolta. Vedo che stanno per arrivare Rolling Stones con Angie e i cugini di campagna, Anima Mia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Quando ci sono delle belle notizie bisogna raccontarle. C'è ancora un attestato di stima dal punto di vista mondiale per quanto riguarda la nostra bella Italia. Non poteva essere altrimenti, anche perché, diciamocelo, l'Italia è una delle nazioni più belle del mondo, soprattutto dal punto di vista storico, naturalistico, turistico. E allora, qual è questo attestato di stima? È che l'Italia anche quest'anno si è rivelata come la meta più richiesta al mondo per i viaggi. Quindi il turismo quest'anno d'estate è cresciuto notevolmente nella nostra bella nazione, e quindi tantissimi saranno i turisti che arriveranno da ogni parte del mondo per venire a trascorrere un po' di tempo e qualche giorno di vacanza proprio qua in Italia. Questo significa che è un'ottima notizia per un comparto strategico dal punto di vista economico come il turismo. Quindi lo diciamo anche noi italiani: è bello andare all'estero, però è bello anche scoprire, visitare le tante cose che abbiamo nella nostra nazione. Non lo dico io, ma lo dicono proprio gli esperti a livello internazionale. Ascoltiamo Massimo Ranieri con Momento e Bobby Solo che torna con Gelosia. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi. Io di più

0: Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E a quest'ora, con questo caldo, con le nostre canzoni, vi immagino magari anche alle prese con una buona bibita per rinfrescarvi, anche se le nostre canzoni fanno la loro parte, diciamo la verità. Tra poco ritorna l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo. C'è questo spazio, questa rubrica in cui parliamo di cose passate, di cose che sicuramente ricordiamo con grandissimo piacere, e oggi parliamo di una grande artista italiana, che è Raffaella Carrà, che ci ha accompagnato per tanti anni, è stata anche una nostra ambasciatrice all'estero per quanto riguarda la nostra eccellenza, soprattutto dello spettacolo e televisiva. E oggi parliamo di Caramba che sorpresa, che molti di voi sicuramente ricorderanno, con questo spazio Ti sblocco un ricordo. Ma ascoltiamo anche i Rocks con Che colpa abbiamo noi e Il mandorlo di Nino Buonocore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Oggi facciamo una carrambata. Vi sblocchiamo un ricordo proprio legato a una delle trasmissioni più iconiche della TV italiana, condotta da un'altrettanto iconica Raffaella Carrà. Caramba che sorpresa! La trasmissione, andata in onda per la prima volta nel 1995, ebbe un enorme successo. Caratteristica principale del programma erano le sorprese e i ricongiungimenti familiari. Dopo tanti anni è qui! Era diventata la frase tormentone del programma, in cui venivano organizzati incontri tra parenti che non si vedevano da molto tempo e venivano esauditi desideri di persone comuni. Sigla della trasmissione era un mix di canzoni della Carrà.

0: Forse non tutti sanno però che il titolo della trasmissione è l'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà appunto, e l'esclamazione spagnola «Ay caramba», utilizzata in situazioni di stupore.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi. Lia da Marano di Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E anche oggi ci siamo all'appuntamento con i saluti che facciamo ai nostri ascoltatori più attenti, più assidui. Oggi mi trasferisco nella città di Roma, saluto il nostro amico Piero che ci ascolta sempre quando è al lavoro, addirittura anche quando ritorna a casa ha sempre la radio accesa, quindi è un ascoltatore continuo e anche molto molto fedele. Grazie a Piero che ci scrive, tra le altre cose, che fa caldissimo nella capitale, vorrebbe rinfrescarsi un po' con le nostre canzoni, anzi addirittura mi fa anche una richiesta, una canzone del Giardino dei Semplici, e per lui quindi ascoltiamo non solo Nils Edak con Tu non lo sai, ma anche il Giardino dei Semplici appunto con Giallo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ripartiamo con un'altra ora su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio, buona estate dalla voce di Lucio Belmonte. So che molti di voi in questi giorni si stanno organizzando, anche perché il prossimo weekend sarà un weekend ancora di partenze per quanto riguarda le vacanze, quindi vi sposterete un po' ovunque in Italia ma anche all'estero. Se volete portarci con voi, ascoltare la nostra musica, stare in nostra compagnia, nulla di più semplice che scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Fatelo subito, così magari ci potete seguire quando e dove volete. Tra poco anche l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma prima Farfalla Blu di Mino Vergnaghi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da ogni euro.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
2: Come avete sentito, anche per oggi non poteva mancare il nostro appuntamento con Belli Freschi, dato questo caldo e anche la grande voglia di molti dei nostri radioascoltatori di aggiudicarsi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E allora cosa dovete farlo per riceverlo fino a casa? Molto semplice, scrivete subito un messaggio al 331-240-7878 scrivendo acqua chiara, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Attenzione, scrivete acqua chiara, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Il primo o la prima che arriva riceve a casa il nostro profumatore per auto di Romantica Radio.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle Grillo affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di

nostra nazione. A fronte di questa notizia ce n'è un'altra che è un po' più complicata, perché si parla per alcune città italiane, alcuni grandi centri turistici, di overtourism. Cosa significa? Sono talmente tanti i turisti che gli abitanti delle città fanno un po' fatica a vivere la loro quotidianità. A proposito di questo, ci scrive la nostra amica Beatrice da Napoli e dice: la mia città si è trasformata in un grande B&B. E questa è un'altra notizia, perché non soltanto molti napoletani, ma in generale un po' in Italia, molte persone che avevano degli appartamenti nei centri storici li hanno trasformati in B&B, dando una notevole offerta a quelli che sono i turisti, però trasformando di fatto alcuni quartieri. Con questo noi continuiamo con la nostra musica, ascoltiamo Gigliola Cinquetti con Non ho l'età e Antonello Venditti, quasi sospira, eh? Il brano si intitola Amici Mai.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

E sì, anche per oggi, per questo mercoledì 29 di luglio, l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però vi dico sempre che sono contentissimo di cedere il mio posto alla mia amica Alessandra, perché veramente vi farà un'ottima compagnia fino alle 21. So che ha preparato delle cose molto interessanti di cui vi parlerà, e poi non dimenticate anche questa sera le belle serate romantiche trascorse insieme a noi e soprattutto alla voce di Roberto fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo domani, perché torniamo sempre alle 15. Devo ringraziarvi sempre veramente per l'attenzione, per i messaggi, per le telefonate, per la vostra attenta partecipazione. Prima di andare vi faccio ascoltare Pupo con Sempre Tu e Chico, Se Mi Vuoi.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ci siamo, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Ricetti, pronta anche questa sera a tenervi compagnia fino alle 21. Come state, amici? Com'è andata fino adesso questa giornata? Mi auguro benissimo. Noi però cercheremo di migliorarvi ulteriormente le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Poi ci sarà qualcuno di voi che avrà la possibilità di portarsi a casa un gadget della radio. Insomma, tanti motivi anche quest'oggi per rimanere con Romantica. La musica protagonista assoluta, e con quella iniziamo. Prima però fatemi salutare Lucio Belmonte, che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete domani con la sua simpatia dalle 15 in poi qui su Romantica. Allora, buona serata con Vasco Rossi, che tra poco riascolteremo con una canzone per te. Subito Charlene, I've Never Been to Me. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Amici romantici, c'è un numero anche questa sera interamente dedicato a voi, il 331-240-7878. E allora, raccontateci di voi, siete in ferie, siete in vacanza, oppure state ancora lavorando, magari in questo momento state tornando dal lavoro, oppure siete al mare, in montagna, oppure state ancora lavorando, perché no? Raccontateci tutto, magari avete questa ultima settimana di lavoro per poi partire per le ferie. E se siete in ferie, mandateci le foto delle vostre vacanze, noi siamo curiosissimi di vedere dove trascorrete il vostro tempo libero. E allora, WhatsApp 331-240-7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Ma che bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Buona serata con Mina, che riascolteremo tra poco con il genio del bene, e subito Mia Martini, un uomo in più.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Ancora benvenuti, e lo dico a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. State con noi perché, ad esempio, tra poco arriverà un'altra puntata di Ti Sblocco un ricordo, questa rubrica che ci fa tornare in mente belle cose del passato. Quest'oggi parleremo dei picnic di Pasquetta e in estate, li ricordate? Ne parlerà tra poco Ti Sblocco un ricordo qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica e tra poco riascolteremo un brano meraviglioso firmato da Lucio Battisti, Emozioni. Subito una canzone reinterpretata nel 1965 da Bruno Martino. Lei passa, splendida e indifferente, mentre il narratore desidera solo uno sguardo. Riascoltiamo Bruno Martino con La ragazza di Ipanema.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Nel giorno di Pasquetta la famiglia si sposta per la gita fuori porta ancora oggi, ma la pratica del picnic era molto diffusa negli anni 60 e 70, quando intere carovane di parenti si spostavano verso le località di divertimento o zone all'aria aperta, portandosi dietro quanto necessario per il pranzo. Si partiva abbastanza presto, a bordo di Fiat 850 e 127, i più fortunati con 1500 e 124, che disponevano di quattro portiere. I più fortunati potevano anche ascoltare la radio.

0: Attrezzatura d'ordinanza, il plaid, pallone super tele e il mitico tavolino richiudibile a valigia con sgabelli incorporati, che nel bel mezzo del pranzo si richiudevano portandosi dietro cibo e commensali.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: romantica Radio, la tua musica è così tranquilla, così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
1: Ciao romantica Radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici, grazie per sceglierci ogni giorno. Ma perché non venite a trovarci anche sui social? Perché Romantica la trovate anche su Facebook, su Instagram, su TikTok. Insomma, siamo un po' dappertutto, anche su YouTube. Venite e seguiteci. Perché? Perché ogni giorno pubblichiamo tante tante cose e vi parliamo molto spesso degli artisti e delle canzoni che amate in modo particolare e che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Venite a far parte delle nostre grandi comunità online, lì troverete davvero ogni giorno tante notizie molto interessanti, in modo particolare se amate la musica di Romantica. Va bene, vi aspetto anche lì, vi auguro buona serata, tra poco riascolteremo Peppino Gagliardi con Accanto a chi, subito una ballata romantica del 1984, parla di due persone che insieme si sentono invincibili, José Luis Rodríguez, con Due come noi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 19 e sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora benvenuti da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Ma che bello leggervi, amici cari. Continuate a farlo. Saluto Giulia che ci segue da San Mauro Cilento in provincia di Salerno. Sta preparando la cena e naturalmente dice sottofondo come ogni sera la vostra musica. Grazie Giulia. Un bacione grande. E poi saluto Marco che invece ci ascolta da Villa Grande Strissaili in provincia di Nuoro. Lui è rientrato dopo una bella camminata fatta nei suoi boschi e dice adesso vi ascolto in attesa della cena. Ciao caro, buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare anche in Sicilia, lì c'è Rosa a Santa Domenica Vittoria in provincia di Messina. Lei invece sta rientrando dopo una giornata di lavoro. Dice devo ancora soffrire per qualche giorno, poi arriveranno le ferie. Lo so cara Rosa, questo è un periodo in cui molti devono stringere i denti perché manca davvero poco tempo alle ferie. Un bacione a te, buona serata e belle canzoni per voi. Tra poco Rettore con Splendido Splendente e subito Peppino Di Capri, Una Catena d'Oro.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia ascoltare Radiolina sulla spiaggia e ricordare quelle belle estati del passato. E Radiolina sulla spiaggia tornerà presto qui su Romantica Radio. Intanto buona serata amici miei e venite a fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it. Direte voi perché? Perché lì potete ad esempio ascoltare la radio direttamente e poi magari vi piacciono i gadget di Romantica, venite a scoprirli. Sempre sul nostro sito romanticaradio.it, sezione shop online, trovate tutti i gadget. In modo particolare vi consiglio, magari se dovete fare un regalo romantico, le nostre magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ogni giorno ascoltate su Romantica. Con un piccolo prezzo potete regalare davvero una maglietta molto molto bella. Va bene, buona serata romantici, tra poco riascolteremo La Bottega dell'Arte con Questa Sera È Per Noi. Subito un grande successo di Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia.

0: Dirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ora di cena sempre più vicina, buon appetito con Romantica. Adesso voglio raccontarvi una cosa molto curiosa. In Francia, in questi giorni, alcuni supermercati stanno sperimentando una cosa davvero insolita: il silenzio obbligatorio. Per un'ora niente musica, niente annunci, niente rumore. Corsie tranquille per aiutare chi soffre di stress sensoriale e per vedere se senza caos si compra meglio. Pare che molti clienti stiano chiedendo di farlo più spesso. Dicono che la spesa diventa quasi meditazione. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere. Vorreste fare una spesa in silenzio, senza che magari il supermercato vi regali spot oppure musica? Insomma, se così è, fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto, buona serata con l'Equipe 84, Bang Bang e Andrea Sannino. Abbracciami.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao Romandica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
1: Sono Mario dalla provincia di Napoli, voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: qui con noi. Amici romantici, l'estate porta allegria e divertimento e ci divertiamo anche noi qui su Romantica con Belli Freschi. E allora attenzione, dovete scrivere questa sera, acqua chiara, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora scrivete subito acqua chiara, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Chi arriverà per primo si porterà a casa questa sera il nostro profumatore firmato Romantica.
1: Belli Freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, Romantica, rende unica la tua giornata.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Siamo intorno alle 20, buona serata, buon appetito con Romantica Radio e tanti amici da salutare che ci stanno scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto il nostro amico Luca che ci segue da Cuneo, sta rientrando dopo una giornata di lavoro e dice che la nostra musica gli rimette in ordine la giornata. Luca, questo ci piace tanto, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Serena da Salerno e dice che ci ringrazia perché solo Romantica sa farle compagnia senza distrarla. Ma che bello Serena, grazie per questi complimenti, buona serata a te. Saluto anche Antonio che è a San Chirico Raparo in provincia di Potenza. Pensate che oggi festeggia il suo compleanno, cena in famiglia, dice mi fate gli auguri anche voi. Ma certo Antonio, tanti tanti auguri da tutta la famiglia di Romantica Radio. In arrivo belle canzoni per voi, gli Harmonium con Tu di più e Frankie Valli. Can't take my heart.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Amici romantici, questa sera voglio parlarvi di una novità che sta spopolando in Germania. Sapete come si chiama? Micro Nap. È il pisolino da 30 secondi, avete capito bene. Alcune aziende hanno iniziato a installare piccole cabine dove i dipendenti possono chiudere gli occhi per mezzo minuto. Dicono che aiuti concentrazione, umore e creatività. E pare che funzioni davvero. Chi prova il Micro Nap racconta di sentirsi rigenerato come dopo un caffè. Incredibile, ma vero, succede anche questo. Chissà se arriverà in Italia. Vi terremo aggiornati. Intanto buona serata con i Beans. Tra poco ci faranno ascoltare Soli. Subito Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Su Romantica Radio ogni giorno vi tengo compagnia dalle 18 fino alle 21, sono Alessandra Riccetti e subito dopo di me arriva ogni sera dal lunedì al venerdì il nostro Roberto Malvagia che invece vi fa compagnia fino alla mezzanotte. Di che cosa si parlerà questa sera? Del bar dello stabilimento balneare, tra granite, toast, caffè shakerati, ghiaccioli, jukebox e appuntamenti nati all'ombra del bancone. Ricordate questi bei momenti, li ricorderete ancora di più questa sera dalle 21 in poi con Roberto Malvagia qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo invece Tiziana Rivale con L'amore va e subito i San Francisco.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
1: Ciao Romantica.
2: Ciao Romantica Radio, ciao a tutti, da Francesco
1: ed Emilia, un abbraccio e grazie della compagnia, siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il tempo è tiranno quando siamo insieme. È arrivato anche oggi per me, Alessandra Riccetti, il momento dei saluti. Grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, averci seguito. Grazie a voi che ci avete scritto anche questa sera tantissimi. Siete speciali. Fate tanti complimenti a Romanti che noi speriamo ogni giorno di poterli meritare. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma lo sapete, non vi lascio soli, tra poco Roberto con voi fino a mezzanotte. Subito invece bella musica, Anna Oxa, Quando nasce un amore, e i Camaleonti, Viso d'angelo. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani. Ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

E poi ci siamo noi. Buona serata dalle 21 alle 24. Questa è la sera di Romantica Radio. Saluto Alessandra Ricetti, Roberto Malvagio in questo appuntamento proprio delle 9 di sera sino alla mezzanotte con me. Questa sera andiamo in uno dei luoghi più italiani, più popolari e più pieni di vita dell'estate, il bar dello stabilimento balneare. Parleremo di questo, quel bar che non era soltanto un bar, era un punto di ritrovo, un rifugio, un appuntamento, un osservatorio e qualche volta anche l'inizio di alcune storie. Parliamo delle granite al limone, dei caffè shakerati, dei panini, dei toast, dei ghiaccioli, dei gelati presi al volo, del bancone sempre un po' umido, del frigorifero che si apriva in continuazione, perché il bar del Lido, a pensarci bene, era il cuore ombroso della spiaggia, no? Il punto in cui ci si incontrava, ci si rivedeva, si faceva una pausa, si prendeva fiato, si parlava, si flirtava. E allora raccontatemi il vostro bar dello stabilimento del cuore, scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Il bar dello stabilimento aveva una funzione meravigliosa, teneva tutti insieme, non eri più completamente in spiaggia, ma non eri neanche davvero fuori dal mare, proprio per questo, insomma, stare a metà diventava un luogo molto importante, la mattina per il caffè, a metà giornata per l'acqua fresca o magari un bel ghiacciolo, dopo pranzo per la granita o il gelato, nel tardo pomeriggio per il caffè shakerato, la bibita, il cornetto gelato, e poi la sera in certi lidi, quando il mare smetteva di essere soltanto spiaggia e divertimento, diventava passeggiata, musica. Il bar del Lido, ecco, era uno spazio sociale. Le famiglie si ritrovavano, i bambini chiedevano il gelato, i ragazzi facevano finta di prendere qualcosa, però in realtà stavano osservando chi passava. Le coppie trovavano un piccolo angolo d'ombra, gli anziani leggevano i giornali, i bagnini, ecco, facevano una piccola pausa. Forse il fascino stava proprio lì, nel fatto che il bar del Lido non serviva soltanto bevande e panini, serviva delle pause, ecco, per rilassarsi. Era uno dei luoghi in cui il mare diventava davvero una vita quotidiana.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: I primi messaggi di questa sera, un po' di amici. Norma da Bologna, che mi ha scritto: per me il bar del Lido era il posto in cui la spiaggia diventava quasi un paese. Ecco, poi da Salerno, Onorata si chiama così, il caffè shakerato del bar al mare resta una delle cose che associo di più alla mia vacanza. E allora grazie, 331 240 78 78 tramite WhatsApp. Ne approfitto per salutare anche Piero da Isernia, che mi ha scritto: io non andavo al bar solo per bere, ci andavo per vedere chi c'era. Ecco, il bar del Lido era un posto in cui si passava anche per essere presenti, no? In questa scena collettiva dell'estate bastava appoggiarsi al bancone, chiedere un'acqua, un gelato, una granita e si entrava proprio nel ritmo, diciamo, di quel luogo, ecco, in quell'ambientazione. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio sta rimettendo in funzione un piccolo bar sul mare, pieno di vita, pieno oltre che di sole, di attese, di pause e soprattutto di incontri.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Uno dei motivi per cui il bar dello stabilimento, perché parliamo di questo, in questa serata ci resta così vicino, che aveva il dono rarissimo di non chiedere mai troppo. Non dovevi vestirti bene, non dovevi prepararti, non dovevi organizzare. Potevi arrivare, ecco, magari con la sabbia addosso, con i capelli spettinati, con le ciabatte bagnate, con il telo sulle spalle. E andava bene lo stesso. Era un luogo di pausa, ma anche di tregua. Dal sole, dal caldo, dal gruppo. Qualche volta, ecco, probabilmente anche da se stessi. In questa semplicità c'era un altro dettaglio molto bello. Il bar del Lido aveva sempre un piccolo margine sentimentale, perché era uno dei posti in cui si stava lì senza fretta, ma con gli occhi aperti, si aspettava il proprio turno, si guardava chi entrava, si incontravano magari gli stessi volti del mattino e del pomeriggio, e certe volte anche nascevano dei flirt. Forse non era ancora amore, ma era un'amicizia piena, eh? Una piccola possibilità che magari ti dava l'estate.

La sera su Romantica Radio, benvenuti, soprattutto buon mercoledì, io sono Roberto Malvagia, tra poco torneremo proprio in quel bar del Lido tra jukebox, toast, granite, carte da gioco, freezer, caffè freddi e tutte quelle piccole scene che hanno riempito i lunghi pomeriggi, ecco, dell'estate, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di consumazioni, stiamo parlando di un luogo che sapeva tenere insieme il corpo, il tempo, il mare e soprattutto le relazioni. E quando un posto riesce a fare tutto questo senza prendersi troppo sul serio, ci resta anche dentro. Tra poco torneremo proprio lì.

Questa è la sera di Romantica Radio. Benvenuti dentro una serata che sa di ghiaccio, di caffè freddi, di bicchieri bagnati e di quelle ore tra il bagno e la sera in cui il bar dello stabilimento sembrava diventare il centro del mondo. Forse ancora siete in macchina, magari vi è tornato in mente un lido, oppure sul divano state pensando a un caffè shakerato, a una granita al limone. Ecco, questa sera parliamo del bar del Lido. Adesso voglio fermarmi proprio sul menù non scritto di quei posti: il caffè, ovviamente la granita, la cedrata, la gassosa, l'aranciata, il chinotto, l'acqua in bottiglia presa ancora fresca, no, dal frigo, i gelati confezionati, il cornetto gelato, tutto semplice, tutto velocissimo, ma tutto con un sapore un po' diverso, perché stava lì soprattutto dentro la nostra estate. Se volete raccontarmi magari la vostra ordinazione fissa del bar da spiaggia tramite WhatsApp 331 240 78 78, potete anche scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

E poi c'era il lato più sociale, quasi teatrale, del bar del Lido, il bancone che era un palcoscenico, il frigo dei gelati, una tentazione continua, le sedie di plastica sotto il tendone, un piccolo osservatorio del mondo. Chi si sedeva lì di fatto decideva di rallentare, di guardare gli altri. C'erano i gruppi, dei ragazzi, le ragazze che entravano dentro al bar tutte insieme, i ragazzi che cercavano di essere disinvolti, i bambini che si sporcavano un po' di gelato, i genitori che facevano i conti e decidevano loro proprio del rientro. E ogni tanto il bar ospitava anche magari una partita di carte, una televisione accesa per una gara, un jukebox, una radiolina. Una volta, ecco, il bar del Lido era più decisamente un punto di aggregazione. Oggi molti Lidi hanno strutture magari più eleganti, più curate, più da aperitivo e più ordinate, sicuramente molto belle, però ci manca forse un po' di quel carattere più schietto e più quotidiano dei bar di una volta, dove si poteva passare dalla granita al flirt, magari senza cambiare atmosfera.

0: di notte.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Mi ha scritto questa nostra cara amica Germana da Merano, siamo vicino a Bolzano addirittura, dice: penso che il bar del Lido, quando andavo in vacanza, ci resti così dentro, così addosso, perché era uno dei pochi posti in cui non serviva avere un ruolo preciso, si stava lì e basta. Ecco, al bar del Lido non dovevi performare nulla, non dovevi essere particolarmente brillante, sportivo, elegante, potevi semplicemente stare lì, fermarti, bere qualcosa, guardare il mare magari da un'altra angolazione. In questo stare lì, senza un compito preciso, qualche volta succedevano le cose più vere. Forse non ci manca soltanto il bar in sé, ecco, ci manca quelle pause, quella possibilità di sospendere per un attimo la giornata e di sentirci comunque pienamente dentro le

Vicini alle 23, questa è la nostra serata, mercoledì sera, tra poco entreremo proprio in quella parte, in quella, nell'ultima ora di questa sera romantica. Roberto Malvagia con voi, proveremo proprio ancora a capire perché il bar dello stabilimento continua ancora oggi a sembrarci così pieno di quelle piccole, come dire, possibilità, anche sentimentali, perché no? Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di granite, di toast o jukebox, stiamo parlando di un luogo di passaggio che sapeva rallentare un po' il tempo. E il tempo rallentato d'estate è spesso il punto in cui il cuore, no? Sente meglio. Tra poco parleremo ancora di questo.

Abbiamo superato le 23 e questa è l'ora in cui certi luoghi tornano in mente magari più nitidi, le case si fanno più silenziose, allora che bello rivivere il bar del Lido, un bancone, una granita, una sedia all'ombra, una persona. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando del bar dello stabilimento balneare, però in fondo stiamo anche parlando di una cosa più grande, del valore, no? Dei luoghi informali in cui l'estate ci faceva stare bene senza chiedere troppo. 331 se volete ancora scrivermi, 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il vostro bar del mare, quello che in qualche modo continuate ancora a portare dentro.

Alla fine forse il motivo per cui questi bar ci restano così vicini, così addosso, è che riuscivano a fare una cosa molto semplice però potente: tenere insieme la spiaggia e la vita, ecco, il mare e la quotidianità, il sole, la tregua, il gruppo e l'intimità. Erano luoghi dove si passava però qualche volta proprio lì, si restava più del previsto per una chiacchierata, una canzone, una presenza, una granita, una persona magari da aspettare. Ieri tutto questo aveva più, diciamo, più continuità, più socialità. Oggi magari abbiamo posti più belli, più curati, più sofisticati, ma il bar del Lido continua a funzionare davvero soltanto quando resta fedele alla sua natura, ovvero essere un luogo semplice, in cui l'estate, almeno per un attimo, si siede accanto a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

ci passavo e sentivo già di essere in vacanza. Dalla Spezia, siamo in Liguria, Giovanna che mi ha scritto: il bar degli stabilimenti aveva il dono raro di mettere tutti nello stesso tempo. E poi da Spello in Umbria, Irma, che mi ha scritto: forse ci restano così addosso questi ricordi perché erano luoghi semplici che sapevano accogliere tutto. Noia, probabilmente giornate calde, amore, compagnia, mare, divertimento. E così ci manca probabilmente quel modo tenero accessibile in cui un posto semplice sapeva tenere insieme tutte le forme, se vogliamo, dell'estate.

Vicini alla mezzanotte da Roberto Malvegio, davvero tutto. Questa sera abbiamo parlato di mare, di ghiaccio, di banconi, di sguardi, di jukebox, di persone che si incrociavano al momento giusto. Abbiamo parlato di un luogo apparentemente secondario, però in realtà stava al centro della nostra vita, appunto il bar dello stabilimento balneare. Così magari avete qualche ricordo, no? Magari ricordate proprio questo, che qualche volta la felicità d'estate ha davvero la forma semplice, magari proprio di un bar sul mare, un po' d'ombra e qualcuno ti aspetta senza dirlo troppo. Romantica Night tra poco con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21 qui su Romantica Radio. Buona serata ovunque voi siate.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
2: Romantica Night. Di notte.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

So

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. La notte più romantica.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che

0: non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni tuo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.